hai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non vedrai farfallone amoroso, notte giorno d'intorno girando, nelle belle tue canto e riposo, narcisetto adoncino d'amor.

montagne e per balloni. Colleghi su leoni a concerto di tromboni, di bombarde di cannoni, che le palli tutti cuori, poi l'orecchio fa fischiare. Non mi avrai quei pennantini, non mi avrai quei capelli.